medaio, se mirai in aspiaiero, furin e chi, ben risenta la battaglia, l'auro perdio di una ciurma d'ombre paio, figlio su lei,

letto e portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

mariage sul sodiero per cominciare un codemai l'ho levito dopo Pikachu.

Regundu, fasarei, per i fraire, suonare, sciantare, staxare, musicare, bulegare, dedicare soprattutto a nacchei dell'autecant, l'autecant della montagna, della terra d'usitanio. Regundu, chantarei, per dire al tici pianto, cavemmi in oste man, un tesor viei e gran, un tesor rei ral, prende vita ed energia, ma i tesor se gastano.

più della terra, come i pule e miei, la pieno su lei, anduna de forza e de chalur, anduna de lume, de formo e de color, avendo musico, nisciu dal banco.

romantik ritme erme fatilitti. Mun gana juo di cabreta per me fa tilitti. Per me fa la lulina lulero, per me fa danza, per me fa la lulina lulero, per

0: Abbiamo ascoltato Away, in preferenzio classico, la Sinfonia numero 94 in Sol maggiore di Franz Josef Haydn. Ascolteremo il primo movimento, l'Adagio cantabile, il treisième movimento, Menuetto, e il dernier movimento, il finale di Segur. Suza coa che l'emissione di preferenzio classico s'acabo, vous desirri un buon ascolto della seguito del programma. Adiciats.
1: Preferenzio classico. Lo meglio della musica, un'emissione presentata per Esther.

0: che sei solo un babbo.
1: Radio Occitanio.
2: Che si presso la vola qui, che si presso la vola là, che si presso la vola.
1: L'émotion del país.
3: L'uffo che è cominciato a miei giù la brugo, a loro un sulel.

Vivomen dimenche une musique de Georges Delerue. Continuant le nostro programma, ambe Ludwig von Beethoven e Dustro se stira della sinfonia numero 7, è scritto in la maggiù. Alla lu premier e lu deuxième mouvement poco sostenuto, vivace e allegretto, tutta qui interpretato per lo gran sinfonico di Berlin dirigito per Herbert von Karajan.

E a Pep Dossini, per acabare la nostra emissione, un pezzo gaudioso e l'otabes di Joan Starr, la Ratto Pelado. E a tal s'acabarà la nostra emissione, Mercedes de Nudemora Fidel, a Leu Leu.

0: Io capitato de las berros de la fin de 2001, l'australienne Kylie Minogue da mell'incontournable Can't Get You Out of My Head. Donc, un petit peu comme Kylie Minogue hier, Bass Center da me Botten Anna. Pensi che la canzone era cantata in svedese, per me che Bass Center è un DJ svedese. Avete sentito la seguito e i primi di bus passati tutta la qualche sbrombes della periodo techno dance, come per esempio You Got to Let the Music do Project Italian Cappella, che è stato un tube al debut di 2014, assieme a Titanio, la canzone che era al sum, ma che mai al mese di mars, precisamente del 1914. E ora también Felix, il project anglais Felix, da me Don't You Want Me, tube techno dance di Liwer 2012 e 2013. Se non, e ora también un po' risulient, tre berghetto, pensi che le prime cop che vous passi a questo canso, le prime o le due ausun che per me che passi a canso che vous passi suen, ma ho grad questo se un tube match du mes de nubeme de 97, de 2017, se volete, che batte Europa tutto, Barbie Girl per Aqua, e decas la fin, ya ora. Des ans après, c'est même à cause des garçons, un promos dos gaffets per la yel, une trosse canonsao, un petit pau les mouvements tectoniques. Assi, nous citanio et mai cabat hexagon sansen. C'est nous, avant tout à coup, et bien, soupique, petite séquence, yo techno ou citana, dans mes deux trosses, away, 10, 2, 13 minutes, yo version techno de l'encantado, une trosse du groupe Biernes Nadao, à questo version techno de l'encantado, y adubado per Pascal PDG et Supik autorepreso dos Nadaus Espagne 27 de septembre per Uranium 235 Anem.
1: Les émotions du pays.